0: Eu sou a Vitória Silva.
1: Eu chamo-me Serafim Moreira.
2: Eu sou a Iana.
3: Oi, oi, malta Porreira. Sou a Diana Barbosa.
4: Olá, eu sou a Filomena Pinto.
5: Olá, eu sou a Liliana.
6: Olá, eu sou a Patrícia Pinto.
7: Rádio Lapões 93.0, 95.4, 98.2.
0: Música e alegria. Eu não perco.
8: Se a mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.